imparto poco per me. Imparto che lo comprendi. Ah, che lo sai che lo comprendi. Imparto che lo comprendi. Imparto che lo comprendi. Imparto che lo comprendi.

0: non c'è quasi tutto qua, arrivederci, diventi, arrivederci, diventi, non c'è quasi tutto qua.
1: Non c'è quasi tutto qua.
0: Prova a scusare.

Picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura, picura

sabbia, sabbia, sabbia, sabbia, e sabbia, e sabbia, sabbia, sabbia.